0: AI ereka liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka, la radio DAB+, parantxeta irratia e radiokultura.
2: Le festival

de Paru Barcelona. I li merco da sempre la scelta. Mi schischi balimbar se incontra così di sera. Bravo, Belza.